Mami Serigne Modou bu sajeng Mami Cheikh Abdou Karim Mbake sopp baye Aladji Fallou Mbake jug len taxawnu sargal borom di nek sam Aladji Fallou Mbake Aladji Fallou Mbake bayam bajar ndar bayam bajar ndar bayam bajar ndar ndar di ba gamel ni daru ñu dal di koy